Ñandereko paraguayete ñahendu purahei, ñanemokine inwa begue katuasi. Barakaja arpa purorire jebe, koe pamboybe.